bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Alumete nka, onilu jagada. Flenko dohunji moda mosare mosare mosare mosare mosare. Usare telemi, akwawe, oto, akwawe. Chima kajumei, oba tufe, itani, ojua tao shewo, oba je, onilu wada. Sheba o chik bakwe, ok bakwe, ok bakwe, ok bakwe, bekini, unim baba elako, e woni tabuku. Maka mi,